coppie vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

niente il suo impresario e dei balletti rossi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti rossi.